0: tutto bene. Sono un giovo di Saua, felice.
1: Sono Maria de Ses Torres.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta

0: Hanno cominciato a farlo.
1: Sono in mira di farmi nuova.
2: Sono davanti da Petra.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...